0: approfondimento sugli attributi maschili, o meglio sulla correlazione tra la compattezza, gli attributi, la grandezza e il rapporto che questi papà hanno con i figli, andiamo ai messaggi.
1: Marco, ho finalmente una base scientifica. Ragazzi, io ho sempre avuto il complesso delle dimensioni, ma da oggi, quando vado al parco con mio figlio, gli altri papà mi guardano, io cammino a testa alta. Sono compatto, sì, ma sono un papà premium.
0: Allora, siccome forse qualcuno non ha sentito magari prima, c'è questo studio che ci ha raccontato Cecilia, che praticamente in parole povere dice che chi ha gli attributi, parliamo dei testicoli, ok, non di tutti i genitali, piccoli, è un papà migliore, perché il testosterone è poco e quindi sono più docili, più dolci, eccetera. Viceversa è il contrario. Quindi come si chiama il nostro amico?
1: Il nostro amico si chiama Marco,
0: bravo, che dire, sempre testa alta, a prescindere, andiamo avanti.
1: Giulia, ciao a tutti, io ho appena girato lo studio a mio marito, lui è uno di quelli che non sente il bambino piangere la notte, manco se gli spari. Gli ho scritto: visto, non sei pigro, sei solo troppo dotato biologico.
0: Attenzione, mamma mia, quanto romanticismo, quanto che rapporto hot tra questa coppia. Giulia?
1: Sì, Giulia,
0: complimenti, Giulia. Complimenti.
1: Invece Antonio, pronto ragazzi? Qua è un dramma sociale. Io sono un papà fantastico, cucino, pulisco, gioco a nascondino, ma adesso se i miei amici mi vedono spingere il passeggino, pensano subito che là sotto non ho niente. Mi avete rovinato la reputazione al bar.
0: Ha ragione. Infatti nessuno che abbia scritto: ah, non è vero, io sono bravo sia a letto che come papà. Ti è.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the

0: pensando a Cecilia e agli attributi grandissimi addirittura, ma è il momento di cambiare argomento.
1: Salutiamo Carlos.
0: Salutiamo Carlos?
1: Sì.
0: Hola Carlos, hola Carlitos. Bene, allora andiamo avanti, mi sono distratta. Di cosa parleremo tra poco? Torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la rubrica che raccoglie appunto la farina del vostro sacco. E l'argomento oggi è motivi per cui a pianto

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: E andiamo subito alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi motivi per cui ha pianto tuo figlio. Devi sapere, cara Ceci, che in realtà questa è la parte 2, tipo il capitolo 2, perché parecchi mesi fa, ora non ricordo quando, però ne abbiamo già parlato di questa cosa con il nostro Alo, che però a differenza tua non ha figli. Quindi come me può solo immaginare.
1: Beh, questa cosa mi interessa moltissimo. Ecco. Almeno darò tante risposte a tanti punti interrogativi.
0: Complimenti a tutti i genitori di tutto il mondo, perché ci vuole veramente tanta pazienza. Cominciamo con motivi per cui ha pianto tuo figlio: perché non aveva fame e la voleva avere.
1: Ah, ecco. Ecco.
0: Perché
1: che cosa?
0: La fame. Ah, non aveva fame e voleva avere. Fame. Esatto.
1: Okay.
0: Poi perché non riusciva a staccarsi il piede per poterci giocare. Ovviamente parliamo di bambini piccoli, no? Che si fissano sulle cose.
1: Certo.
0: Perché alla fiera dell'Est è morto il topolino.
1: Piccolo.
0: Poverino, c'ha ragione. Perché ho ucciso in forno l'impasto, che era così morbido e carino. Capito?
1: Ah, ecco.
0: La mamma ha ucciso l'impasto.
1: Certo.
0: Mio figlio ha pianto perché ho mangiato il cioccolatino che mi aveva dato. Cioè, doveva tenerselo senza mangiarlo.
1: Così come ricordo.
0: Esatto. Mio figlio ha pianto perché voleva gonfiare una piscina alla cassa del supermercato, perché c'era una mosca sul suo triciclo, perché non ho messo la freccia, perché non riesce con gli occhi a guardarsi la faccia e perché aveva sognato una strega disabile. La fantasia dei bambini a volte
1: è immensa.
0: Immensa. Mio figlio ha pianto perché il cane non voleva imparare a scrivere.
1: Ah, ecco.
0: Mio figlio ha pianto perché suo fratello più grande sarà sempre più grande. Mio figlio ha pianto perché ho detto che ero stanca morta e non voleva che morissi. Mio figlio ha pianto quando ha scoperto che scorreggiano anche i gatti e si è anche spaventato. Mio figlio ha pianto perché gli ho tolto le caccole dal naso portando via il suo tesoro. E mio figlio ha pianto perché voleva che rubassimo una barca. E concludiamo con: voleva un Pokémon vero. La mamma non ha potuto spiegargli che i Pokémon non esistono. Ci sono delle cose che ti sono venute in mente di quando i tuoi figli erano piccoli?
1: Ma mio figlio grande piangeva sempre quando dovevamo andare via da casa delle persone, però non ricordo io tutte queste cose.
0: Io mi ricordo quando ero piccola, mia mamma è napoletana, ha un modo tutto suo di esprimersi, molto colorato e colorito. Allora, quando era arrabbiata mi diceva: basta, io me ne vado, goppano pizzo, me ne vado sopra un pizzo, che in napoletano significa me ne vado in un posto sperduto dove nessuno mi può trovare, così sto tranquilla. Io me la immaginavo, non so perché, non chiedetemi perché, sul pizzo della montagna, sul cucuzzolo. E gli facevo: no mamma, non andare, sono cadi sul pizzo, no, sul pizzo no.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Che dire, tra tartarughe che respirano dal di dietro,
1: super papà super che respirano quelli davanti
0: e bambini che hanno una fantasia incredibile come al solito, quindi mille modi e motivi per piangere, siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui al Comedy Radio Show. Io vi saluto insieme alla nostra Ceci. Che facciamo? Torniamo domani?
1: Certo.
0: Vi ringraziamo di essere stati con noi, quindi domani con Cecilia Pedrosa
1: e Alessandra Bellotti, la guappa.
0: La guappa domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone. E forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio

0: niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Stai ascoltando WRN Radio.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è...

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 27 di luglio, ma vi rendete conto che siamo praticamente arrivati alla fine del settimo mese del 2026? Sono Francesca Romana Macri e diamo il via a questo nuovo appuntamento. Apriamo una nuova settimana con l'ora interamente dedicata all'Italia, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Tra pochissimo con Lorenzo cominciamo con l'agenda, quindi gli anni più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 27 di luglio. Poi, parlando di personaggi italiani, oggi dedichiamo una parentesi ad Ardito Desio e si finisce come sempre a tavola con una bella pasta alla norma. Siamo pronti a partire quindi con Verdi, Bianchi e Rossi. Ricordo

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: È lunedì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, diamo il via a una nuova settimana insieme, l'ultima di questo mese di luglio, dove tra l'altro daremo anche il benvenuto al nuovo meraviglioso mese di agosto.
1: È vero.
0: È un mese secondo me un po' triste, perché finiscono per tanti le vacanze, ma non pensiamoci, non ci siamo ancora arrivati.
1: Per me iniziano fra, quindi.
0: È vero. Dipende dai punti di vista. La voce che avete sentito, ho fatto delle piccole incursioni, è quella del nostro Lore. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao fra, grazie.
0: Partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 27 di luglio.
1: 1848, si conclude la battaglia di Custoza, segnando il fallimento della prima campagna sabauda del re Carlo Alberto di Savoia. 1992, il commissario dell'antiracket Giovanni Lizio è assassinato dalla mafia. 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba esplose quasi contemporaneamente, 2 a Roma e 1 a Milano. 2004, per commemorare i 50 anni dalla conquista italiana del K2, un'altra spedizione italiana arriva sulla cima del K2, appunto, ad 8611 metri. Concludo col 2014, Vincenzo Nibali vince il Tour de France.
0: E poi più tardi, nel corso appunto del nostro appuntamento, torneremo proprio lì sul K2. Ma passiamo ai compleanni, chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone.
1: Tanti auguri all'attrice Maria Grazia Cucinotta, Clemente Russo, e avrebbero compiuto gli anni Carducci e Peppino Di Capri, recentemente scomparso.
0: Altri auguri che dobbiamo fare oggi sono quelli di buon onomastico.
1: San Pantaleone e San Celestino I.
0: Beh, devo dire, Pantaleone, Celestino, salutiamo tutte le persone che portano questi nomi importanti,
1: esatto.
0: ma non per questo meno belli, per carità, chi siamo noi? Passiamo invece adesso al proverbio, ultimo ma non meno importante del giorno.
1: Se piove a Sant'Anna, festeggiato ieri, piove un mese e una settimana.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
5: La tua radio.

0: Ci sono tanti messaggi che ci arrivano, sono i vostri, vi leggiamo sempre costantemente, vi scegliamo anche. Ciao ancora al nostro Lorenzo.
1: Ciao Fra.
0: Di chi abbiamo scelto i messaggi oggi?
1: Hanno vinto Sandro e Giulia.
0: Oh,
1: ciao ragazzi.
0: Mi piace questo hanno vinto.
1: Sandro ci ha scritto: grande Nibali, ultimo ciclista italiano che mi ha fatto emozionare. Vincenzo Nibali ha vinto praticamente sia il Tour de France, il Giro d'Italia e la Vuelta.
0: Qualcos'altro?
1: Capito, uno dei pochi ad aver vinto tutti e tre i grandi giri. Dopo di lui, diciamo, c'è un po' un vuoto. Bisogna colmarlo questo vuoto. Piano piano magari arriverà qualcuno di tanto forte.
0: Vuoi iniziare tu, Lore?
1: Magari, perché no? Non ho più l'età, secondo me.
0: Però mai dire mai nella vita.
1: Assolutamente.
0: Bisogna mettersi in gioco con nuove esperienze.
1: Giulia invece ci ha scritto: il postino l'ho visto 100 volte e non mi sono ancora stancata di vederlo, perché ho fatto giustamente gli auguri a Maria Grazia Cucinotta, la protagonista insieme a
0: Massimo Troisi.
1: Bravissima, Massimo Troisi, di quel bellissimo film che io poi ho visto recentemente, film poi degli anni 90 mi pare, o fine anni 80. Bellissimo, lo consiglio a tutti quelli che non l'hanno visto.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi. Abbiamo già iniziato nel migliore dei modi il nostro lunedì insieme, cari amici, quando tra poco parliamo di personaggi italiani, quelli che hanno segnato un po' la storia del nostro paese, e oggi andiamo in alto parlando di un esploratore e un alpinista. Il suo nome è Ardito Desio e lui veramente ha scritto una parte della storia delle Alpi del nostro paese. Ne parliamo tra pochissimo, restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ci siamo lasciati alle spalle l'agenda di questo lunedì insieme. Ben ritrovati ancora a queste verdi, bianchi e rossi, cari amici. Io sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi mi porti, anzi ci porti, sulla cima di una montagna, proprio in vetta.
1: Mi porto molto in alto, sì.
0: Esatto, perché parliamo di un personaggio che ha fatto la storia del nostro paese in ambito di record. Lui si chiama Ardito e una cosa ardita possiamo dire che l'ha fatta e come.
1: Vi parlo di Ardito Desio, che è famoso per aver guidato la storica spedizione italiana che il 31 luglio del 54 ha conquistato, pensate, per la prima volta, nessuno c'era mai riuscito, il K2, nonché il secondo monte più alto al mondo, ma anche il più difficile da conquistare rispetto all'Everest. Tanti persero la vita per tentare questa impresa.
0: E lui invece, che era un italiano, ci è riuscito e se l'è portata a casa.
1: Dando poi tanti ordini al gruppo, veniva soprannominato il piccolo generale, diciamo era uno veramente tosto.
0: Era un leader lui.
1: E questo successo, tra l'altro, diede grande fama mondiale all'Italia, in un momento ovviamente non semplice, perché parliamo di quel momento dopo la guerra. Ha pubblicato, pensate, oltre 400 testi scientifici e ha esplorato, oltre che le montagne, anche varie zone del mondo, tra cui il deserto del Sahara, il Karakorum e l'Antartide. E nonostante questo, è vissuto fino all'età, pensate, di 104 anni.
0: E queste sono le scalate, queste arrivare in cima al
1: K2. Cioè l'area di montagna, quando dicono che fa bene, è vero. Poi pensate là, 8800 e passa metri, fa benissimo. Quindi complimenti Desio, non ti imiterò, anche perché non arriverò mai a quell'età, questo è poco ma sicuro.
0: Beh, l'augurio è quello, noi lo ricordiamo. Così oggi un grande personaggio, ma soprattutto un grande sportivo italiano. Da record.
2: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. VRN Radio. Più l'ascolti,

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Sono le 4 e 58 minuti.
4: URL Radio.
5: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Ben ritrovati cari amici, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Sapete come trovarci, i vostri messaggi ci arrivano, sono sempre tanti, anche perché vi abbiamo portato in cima al mondo, su una vetta. Siamo stati, perlomeno metaforicamente parlando, siamo stati sul K2 parlando di alcune gesta di un italiano. Lui si chiama Ardito De Sio e ripeto la battuta perché mi piace troppo. Lui qualcosa di ardito l'ha fatto veramente. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Abbiamo scelto i messaggi a tal proposito di Daniele e Sara,
0: che salutiamo. Ciao Sara e ciao Daniele.
1: Daniele ha scritto: e pensare che io mi sono sentito un grande per aver scalato il Gran Sasso.
0: Ma guarda Daniele, lo sei stato
1: roba.
0: Perché c'è chi come me, Lorenzo, che non l'ha fatto. E forse...
1: invece, attenzione, l'ho fatto.
0: Allora, scusa, faccio un passo indietro, faccio mea culpa e dico che
1: brava,
0: soltanto io non l'ho fatto e mai lo farò, probabilmente.
1: Però è facile, eh? Si può fare. Sara invece ci ha scritto: poi esistono calciatori che prendono milioni e magari nemmeno giocano. Sì, diciamo c'è chi è più fortunato nel mondo dello sport, che magari guadagna tantissimo senza fare grandi imprese. Desio invece ne ha fatto una enorme e avrebbe meritato, diciamo, forse tanti milioni, ma all'epoca non andava così il mondo.
0: Brava Sara, mi piace questa vena polemica.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio.

0: che...
1: Arriva il momento di sederci a tavola, tornerà con noi tra pochissimo Lorenzo, perché adesso andiamo un po', siamo stati sulle Alpi e andiamo un po' più in giù. Prendiamo un volo, qualsiasi cosa vogliamo con la macchina, ci mettiamo un po' di tempo, lo stesso vale con il treno, e andiamo in Sicilia per una meravigliosa pasta alla Norma. Scopriamo un po' di curiosità su questo piatto che insomma ha fatto la storia della Trinacria. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Giusto

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop! For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Arriviamo quasi addirittura d'arrivo di questo lunedì insieme. Beh, abbiamo cominciato nel migliore dei modi e quindi chiuderemo veramente ancora meglio. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao Fra.
0: Si va a tavola, giusto?
1: Eh certo, come sempre.
0: Si va a tavola in Sicilia perché parliamo di uno dei piatti must, oppure cult, come vogliamo usare questo termine, della cucina siciliana, la pasta alla norma.
1: Sì Fra, la mia pasta poi preferita, perché io voglio diventare vegetariano.
0: Ah sì, lo sai che non ti ci vedo vegetariano.
1: Neanche io
0: ci ho provato per un giorno e mezzo.
1: Beh, buono.
0: Poi mia mamma mi ha detto: ma guarda, salutiamo gli amici vegetariani.
1: Certo.
0: Io vi invidio perché anche io vorrei riuscirci e non ce la faccio. La pasta alla norma potrebbe aiutare?
1: Vediamo quanto durerò io. Comunque è buonissima, parliamoci chiaro. Cioè c'ha questo sugo comunque abbastanza dolce, perché poi va aggiunta la ricotta salata, quindi c'è questo contrasto, e poi ovviamente le melanzane fritte. Diciamo non è proprio un piatto estivo, però si sa, in Sicilia ragazzi si mangia pesantemente ma buono.
0: Sì, buono. E poi dobbiamo dire che fritto è buono tutto.
1: Esatto.
0: Poi quelle melanzane belle, scrocchiarelle. Poi noi abbiamo Gabri, che lui insomma viene dalla Sicilia, quindi chi meglio di lui può raccontarci anche dal punto di vista proprio dei gusti, dell'esplosione di questo sapore in bocca, appunto che emozioni suscita la pasta alla norma.
1: Si dice che questo piatto sia nato precisamente nel 1831, dopo la prima della norma composta da Vincenzo Bellini alla Scala, fatta alla Scala di Milano. Soltanto che è un po' improbabile, perché questo è un ortaggio, è una verdura estiva, quindi a dicembre, poi nel 1831 difficilmente può essere concepibile una cosa del genere.
0: Però a noi piacciono i miti e
1: esatto.
0: Le leggende.
1: Più probabile però che invece fu assaggiata dal commediografo catanese Nino Martoglio, che disse: ma questa è una norma? E così quindi lo chef che la fece la dedicò appunto a Vincenzo Bellini.
0: Anche per dire che quella pasta era una vera e propria opera d'arte.
2: Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: E anche oggi arriviamo alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo così questo lunedì. Vi ringrazio per i tanti messaggi che ci inviate come sempre. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi. La settimana l'abbiamo iniziata nel migliore dei modi e così proseguiremo. Sono Francesca Romana, vi ricordo che ci sentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: Sono le 6.
4: URN Radio.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: about time.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori, un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili, l'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica, potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro, il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente, potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione anche a causa della vostra freddezza, ma in serata riuscirete ad essere più disponibili, il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazioni. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook, l'oroscopo di Azus.

E buongiorno, buongiorno, buon lunedì mattina, buon inizio settimana a tutti. 27 di luglio sul calendario, il giorno numero 208. Il sole è sorto alle 5:50, tramonterà alle 20:51. Siamo pronti, apriamo la nostra giornata e la nostra settimana.

Oggi 27 di luglio la Chiesa ricorda la beata Camilla Gentili, San Celestino I Papa e San Pantaleone, medico e martire. San Pantaleone è il protettore dei medici, appunto, delle balie e delle nutrici.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

Vediamo cos'è capitato negli anni in questa data 27 di luglio. Partiamo dal 1794, rivoluzione francese, viene ordinato l'arresto di Robespierre. Facciamo un salto nel tempo e andiamo al 1866, quando viene completato il cavo atlantico che permetterà per la prima volta trasmissioni transatlantiche via telegrafo. 1921, ricercatori dell'Università di Toronto, guidati dal biologo Banting, isolano per la prima volta l'ormone insulina. 1942, si conclude la prima battaglia di Leyl Alamein con il fallimento del tentativo dell'asse di sfondare verso Alessandria d'Egitto. 1943, Pietro Badoglio dispone lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista. 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba, esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15, una a Milano, dove muoiono 6 persone, 2 a Roma, danneggiando gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. 2012, si aprono a Londra i Giochi Olimpici. 2018, si verifica l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo.

0: Che succede, amico? È così che nell'episodio intitolato Lepre selvaggia il protagonista si rivolge con aria beffarda e con marcato accento newyorkese a Taddeo, piccolo cacciatore calvo e con il naso a patata, che le tenta tutte per farlo uscire dalla tana e catturarlo. La sua preda è una lepre bianca e grigia di nome Bugs Bunny, che esordisce sul grande schermo con questo cortometraggio prodotto dalla Leon Production, la futura Warner Bros. Era il 27 luglio del 1940.
1: Noi due siamo bravi,

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Maria Grazia Cucinotta, bellissima attrice, produttrice cinematografica e regista, nata a Messina nel 1968.

27 di luglio, quella di oggi è la giornata mondiale del tumore della testa e del collo. Siamo arrivati ai saluti, anche per questo lunedì mattina vi auguro una buona giornata. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: WRN Previsioni Meteo.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie. Sono le

0: più. Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Ciao Sesi, buon inizio settimana.
1: Ciao cara Alejandra.
0: Lo sai che vi porto subito in Giappone quest'oggi? Così
1: davvero?
0: Voliamo in Giappone, anche perché il Giappone succede tutto lì. Non so se ci avete fatto caso.
1: Stanno un pezzo avanti.
0: A voglia, è proprio questo l'argomento. Stanno 50 anni avanti circa, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Quindi ne parleremo tra poco. E invece tu, a proposito di cose bizzarre, ci parlerai dello sputometro. Una cosa
1: esatto,
0: simile.
1: Di questa gara goliardica molto amata in un paesino vicino a Roma.
0: Quindi poi dal Giappone torniamo qui da noi e per concludere con il capitolo hashtag flop and roll, la nostra rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, battute brutte, quindi ci tocca pure oggi. Sei pronta?
1: Ma
0: a non
1: sì.
0: ridere? Perfetto,
1: no.

0: with your swim top still wear.
1: Come promesso, amici del comedy, voliamo in Giappone. Giappone che è 50 anni avanti rispetto al resto del mondo su tanti aspetti, per tante questioni, soprattutto quelle tecnologiche. Per esempio, allora, ho trovato queste cose strane che esistono in Giappone, mm-hmm, che qui sono impensabili. Posso dire alcune anche molto inquietanti. Per esempio, questa io la trovo disturbante, ma è un parere mio. Ci sono diversi hotel gestiti da robot. Cioè, tu
2: no, non mi piace
1: l'accoglienza,
2: ma
1: il turismo,
2: è fredda questa
1: cosa.
2: Cioè,
1: il fulcro del turismo è anche accogliere, no? I turisti, le persone. Comunque si chiama Henna Hotel, l'hotel specifico più famoso che fa questa roba, di Nagasaki, che ha dei robot dinosauro alla reception. Cioè, a quanto pare ci sono questi bracci.
2: Ma penso che parleranno un po' tutte le lingue.
1: Non lo so, però ci sono dei bracci robotici per i bagagli, dei pesci robot nella hall e appunto i dinosauri alla reception. E infatti Henna significa strano in giapponese. Beh, strano lo è sicuramente. Poi c'è in Giappone esiste la più grande pop star del Giappone. La più grande pop star non è reale, cioè è un ologramma. Hatsune Miku si chiama.
2: Beh, tutto un programma già il nome, eh?
1: Un ologramma creato da un software di sintesi vocale nel 2007. Si esibisce, la gente va a vederla e è molto amata. Poi una cosa molto utile, questo c'è da dire, si possono comprare tantissime cose, anzi qualsiasi cosa praticamente dai distributori. Ci sono distributori ovunque, a tutte le ore, per qualsiasi tipo di evenienza. E un'altra roba che mi ha fatto riflettere sono le bici che spariscono sottoterra in circa 8 secondi.
2: E cioè, come funziona questa cosa?
1: C'è questo sistema di trasporti di biciclette che hanno le loro stazioni, chiamiamole così, dove tu l'appoggi in questa sorta di ascensore che poi la prende, la risucchia sottoterra e c'è una specie di parcheggio, credo, non lo so.
2: Beh, non è male,
1: no,
2: però
1: bello.
2: Anche per le macchine, ti immagini?
1: Sarebbe bellissimo. Prenoti la tua bici e ti esce dal terreno e quindi poi la vai a riporre sottoterra, in effetti. Poi Godzilla è un cittadino ufficiale di Tokyo.
2: Ah.
1: Perché nel 2015 il distretto di Shinjuku a Tokyo ha reso Godzilla un cittadino e ambasciatore del turismo, e c'è una testa alta 12 metri che si trova proprio sopra il palazzo Shinku Toho.
2: Io non ci passerei sotto.
1: No,
2: però,
1: è un po' inquietante. E un'altra cosa altrettanto inquietante sono i bagni di vetro in giro per le strade, quindi non ci sono i classici come si chiamano i bagni da noi?
2: Quelli che sono
1: quelli pubblici, ok? Di plastica, di plasticaccia. Questi sono bellissimi, fatti in vetro, però sono trasparenti, cioè diventano opachi solo quando tu sei seduto dentro.
2: E come, vabbè, ci sarà un sensore.
1: Ma sì, ma ti viene l'ansia, anche perché la maggior parte delle volte tu vedi fuori, ma fuori non vedono dentro.
2: No, vabbè.
1: Io non mi concentrerei.
2: Io neanche.
1: Metti caso che devo andare al bagno con l'ansia che qualcuno mi guarda.
2: No,
1: trovo molto inquietante. E poi per concludere, altra cosa, però qua non c'è niente da scherzare, anzi dobbiamo prendere esempio, ma si sa che loro sono abituati e allenati in questo. Ogni telefono avverte se c'è se sta arrivando un terremoto, perché appunto il sistema giapponese è ferrato sui sistemi di allerta, perché l'allerta anticipata per i terremoti è importantissimo, in quanto il Giappone è zona sismica un po' dappertutto.
2: Infatti per fortuna gli edifici penso che siano già pensati per contro i terremoti, per
1: comunque,
2: essere protetti.
1: Sono 50 anni avanti a noi?
2: Per me pure 100.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: She got me trippin', fightin' with

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN, your radio station.

0: Abbiamo parlato del Giappone e del fatto che sia un paese avanti anni luce rispetto a noi, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie, che però ogni tanto sono un po' inquietanti, tipo i dinosauri robotici all'interno degli hotel.
1: O magari il bagno tutto trasparente, no? In mezzo alla strada.
0: C'è da dire che poi però diventa opaco, però a me verrebbe l'ansia comunque.
1: Cioè, meglio i nostri bagni chimici.
0: Quelli brutti di plasticaccia, preferisco anch'io. Andiamo da Andrea che ci scrive: pulire un treno in 7 minuti, lo sapevate? Io a casa impiego più tempo solo per decidere da dove iniziare, ma in Giappone a quanto pare è possibile. Sì, c'è il sistema giapponese di trasporti che è molto puntuale, quindi se il treno arriva anche solo 30 secondi in ritardo addirittura scattano i rimborsi. E per pulire il treno, tutto il treno lunghissimo, ci mettono 7 minuti.
1: Ma sono fantastici.
0: Perché è una squadra di persone che sale, in 3-4 minuti puliscono tutto e riscendono, capito com'è?
1: Mamma mia.
0: Incredibile, veramente. Bravo Andrea che ci hai detto anche questa, me l'ero persa. Chiara invece ci scrive: ogni volta che sento parlare del Giappone mi sembra di ascoltare una notizia dal 2050. E infatti, anzi no, abbiamo fatto il calcolo, se sono avanti di 50 anni siamo nel 2026.
1: 2076.
0: Quindi, perfetto. Quindi Chiara, segna in agenda, 2070. Poi abbiamo un altro amico del comedy che però non si è firmato, peccato, che scrive: hotel con i robot, concerti virtuali e treni perfetti. Io sono ancora alle prese con la stampante che non funziona. Guarda, non ti sei firmato, ma siamo d'accordissimo con te. Anzi, siamo sulla tua stessa barca. All I-

0: bene, dal Giappone voliamo a Roma, torniamo qui da noi tra poco, se non sbaglio nella capitale, cara Ceci.
1: Andiamo verso Viterbo.
0: Ah, verso Viterbo, ok. Quindi comunque nel Lazio, per parlare dello sputo del nocciolo.
1: Sì, dello sputometro.
0: Lo sputometro, attenzione.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico. WRN Radio. The more you hear it, the

0: Amici del Comedy, andiamo nella provincia di Viterbo con la nostra Ceci, che ci porta a scoprire uno sport, se così vogliamo definirlo, molto particolare. Siamo a Celleno.
1: Esatto, si tratta del campionato internazionale dello sputo del nocciolo di ciliegia.
0: Ok.
1: Una gara goliardica molto amata e che di solito si celebra a giugno, e la procedura prevede di ricevere la ciliegia rigorosamente di Celleno, mangiare la polpa e posizionarsi sulla pedana dello sputodromo. Tu ti immagini la scena?
0: Ah, c'è proprio uno sputodromo, bello.
1: Esatto, perché c'è pure lo sputometro.
0: Certo.
1: Allora, da quel momento l'obiettivo diventa lanciare il nocciolo il più lontano possibile con il solo uso del fiato.
0: Certo.
1: Facendo ovviamente attenzione a non superare la linea di fallo. Secondo gli organizzatori serve un mix di tecnica, aerodinamica e giusta angolazione.
0: E saliva pure.
1: Anche, soprattutto, oltre al bilanciamento idrodinamico offerto dal frutto locale. Il vero obiettivo, soprattutto per i partecipanti, sono quelli di
0: arrivare più lontano.
1: E battere anche il record del pluricampione locale, che si chiama Mauro Chiavarino.
0: Hai capito, Mauro Chiavarino? Mauro Chiavarino, sì. Che sputa lontanissimo.
1: 22,80 metri. Però il lancio ufficiale più lungo appartiene all'americano Brian Kraus.
0: Perché anche in America lo fanno.
1: Capace di raggiungere 28,51 metri. Questo, insomma, è un record che detiene nel 2003 in Michigan.
0: Come si chiama il tizio americano?
1: Brian Krause.
0: Brian, pensa a fare incavolare Brian. Non fate mai incavolare Brian, che vi sputa da lontano, vi becca proprio in fronte, preciso.
1: O nell'occhio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buon inizio settimana e bentrovati dalla redazione di Astra Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In primo piano il raccordo anulare, attenzione per la visibilità ridotta, fumo in carreggiata tra le uscite Ostiense e Roma Fiumicino, si procede a rilento. In interna code qui per traffico tra diramazione Roma Sud e Ardeatina, in esterna si rallenta tra Boccea e Pescaccio, poi tra Prenestina e Tiburtina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code tra raccordo anulare e Togliatti verso la tangenziale est e per traffico intenso primi rallentamenti sulle consolari. In entrata nella capitale sulla Flaminia da Grottorossa via dei Due Ponti, sulla via Appia dal raccordo anulare a via delle Capannelle. Ora il trasporto ferroviario, la ferrovia regionale Metromare, a partire da oggi lunedì 27 luglio, da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30. Il sabato, la domenica e festivi l'orario resta invariato. Inoltre ad agosto dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 23:30. Ancora trasporto pubblico sulla ferrovia Roma-Napoli via Formia, la circolazione è rallentata per un guasto alla linea tra Sessa-Vurunca e Falciano. I treni intercity regionali possono subire ritardi fino a 30 minuti. Da Gina Pandolfo e Astra Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
5: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
4: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
6: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
7: La Croce Rossa è una grande famiglia.
8: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
9: Diventa anche tu un volontario.
10: Sono le 9:01.
0: URN Radio. The Comedy Radio Show.

0: lo sputo del nocciolo di ciliegia, lo sport che fanno nella provincia di Viterbo, chi sputa più lontano. Ci sono dei record assurdi, un italiano che non mi ricordo il nome, comunque 22
1: Mauro
0: metri.
1: Mauro Chiavarino
0: 23 metri, e poi c'è un americano che ne ha fatti 28 tipo.
1: Quasi 29.
0: Andiamo ai messaggi, va, vediamo un po' se, che cosa ne pensano i nostri amici del comedy.
1: Jessica dice: ragazzi, abito a due passi da Celleno e vi assicuro che la gara dello sputo del nocciolo è una cosa seria. Mio nonno si allena da due mesi in giardino, ha preso la mira così tante volte che ieri ha centrato in pieno il gatto dei vicini a 15 metri di distanza.
0: Ma te lo immagini, poverino? No, non ci voglio
1: il
0: credere.
1: Gatto sta bene, ma ora ci guarda malissimo.
0: E ci credo.
1: Povero, povero. Vabbè. Gianluca dice: sentendo della gara di Celleno mi è svoltata la vita. Io ho una capacità polmonare pazzesca e quando sputo i noccioli sul terrazzo rischio di rompere i vetri della serra.
0: Ma se scopro una lobby di persone che usa sputare cose dal balcone, ma cosa combinate? Andiamo avanti, che è meglio.
1: Infatti lui ha detto: il prossimo anno vado alla sagra, vinco la medaglia e la dedico a mia moglie che mi dice sempre che sono un rozzo. E sport, tesoro, si chiama sport.
0: Ecco, bravo. Allora sì, dedicala anche un po' a noi, va, che così ne parliamo poi in onda. Scrivici, ci dici: sono andato lì, ho vinto. Beh, guarda che è dura però, insomma, battere l'americano soprattutto, vabbè, ne abbiamo altri di messaggi?
1: Sì, abbiamo Stefano. A proposito dello sputodromo di Celleno, io mi sto allenando da anni con i chewing gum. Ogni volta che passo sotto il balcone dei vicini che mettono la musica a palla,
0: che carino,
1: sono pronto per le qualificazioni, iscrivetemi d'ufficio.
0: Come si chiama?
1: Lui si chiama Stefano.
0: Stefano è vendicativo, attenzione,
1: cattivello.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: Ci tocca amici del comedy, tra poco per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, battute, barzellette, cose che non fanno ridere.
1: Ma, e se voglio ridere?
0: No, ma poi tra l'altro perfetto per il comedy, no? Se vuoi ridere, appunto, mi farebbe molto piacere, perché ma secondo me ti devi sforzare parecchio stavolta
1: vediamo
0: per
1: ridere. Vediamo se te lo meriti.
0: Vediamo.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità, il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
7: Non è un gioco.

0: torna l'appuntamento con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. O meglio, torna l'appuntamento, ahimè, con le battute brutte. Adesso io vi dirò una sfilza di cose che non faranno ridere, ma ho messo le mani avanti, quindi sono fatti vostri. Ok? Vediamo.
1: Va bene, io ho il fazzoletto pronto.
0: Allora, iniziamo con questa barzelletta. Caro, vai tu oggi a prendere Sara a nuoto? E lui risponde: ma scusa, non ci posso andare in macchina come tutti?
1: Ah, ha ragione.
0: Cosa fa un lupo quando sbaglia strada? Cosa fa? Vediamo se sai la risposta.
1: Non lo so, chiede indicazioni a Cappuccetto?
0: No, ma fa inversione a Questa è brutta forte. Il nome della ragazza ancora vergine?
1: Non lo so,
0: no, questa non la puoi
1: Speranza
0: sapere.
1: Speranza d'Escobar.
0: Come, scusa?
1: Speranza d'Escobar.
0: Oddio, questa è ancora più bella dell'originale. No, l'originale si chiama Lillibata, perché illibata
1: è certo.
0: Va bene, poi lo squalo cattivo che gioca a calcio.
1: Non lo so.
0: Squalificato.
1: Ah,
0: questa,
1: ecco.
0: Pure questa è molto brutta. Un carabiniere a Ferragosto ferma un'auto. Bollo, signore. E te credo con sto cardo.
1: E ce credo.
0: Poi abbiamo amore, ma lo sai che ognuno di noi ha 7 sosie nel mondo? Sì, certo che lo so, quindi se mi vedi con un'altra non sono io.
1: Ah, ecco, scusa, intelligente, furbetto.
0: E concludiamo con, mi dispiace ma ve la devo dire, cosa dice un vulcano appena nato?
1: Ho tanto caldo.
0: No, dice, ma

0: Amici del Comedy Radio Show, termina qui anche la puntata di oggi, soprattutto perché abbiamo appena iniziato la settimana, quindi domani ancora carichissimi per l'appuntamento con la nostra Ceci, che mi ha regalato un momento meraviglioso. Io sono rimasta a Esperanza de Escobar.
1: Che guarda che pure tu, guarda il rimel che ce l'ho tutto colato. No, mi fai morire.
0: Abbiamo concluso con le battute brutte che non fanno ridere, quindi se non ridete sono fatti vostri, io vi ho avvisato. Domani mi impegnerò di più, dai, ci sentiamo domani con la nostra Cecilia Pedrosa.
1: Con la nostra Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, a domani.
1: Besitos.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buon inizio settimana, bentrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In primo piano il raccordo anulare, attenzione per la visibilità ridotta, fumo in carreggiata tra le uscite Ostiense e Roma Fiumicino, si procede a rilento. In interna code qui per traffico tra diramazione Roma Sud e Ardeatina, in esterna si rallenta tra Boccea e Pescaccio, poi tra Prenestina e Tiburtina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code tra raccordo anulare e Togliatti verso la tangenziale est e per traffico intenso primi rallentamenti sulle consolari in entrata nella capitale, sulla Flaminia da Grottorossa via dei Due Ponti, sulla via Appia dal raccordo anulare a via delle Capannelle. Ora il trasporto ferroviario, la ferrovia regionale Metromare, a partire da oggi lunedì 27 luglio, da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30. Il sabato, la domenica e festivi l'orario resta invariato. Inoltre ad agosto dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 23:30. Ancora a trasporto pubblico, sulla ferrovia Roma-Napoli via Formia la circolazione è rallentata per un guasto alla linea tra Sessa Vurunca e Falciano. I treni intercity regionali possono subire ritardi fino a 30 minuti. Da Gina Pandolfo e Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ma che sei, scemo?
5: Io?
4: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
4: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
7: Ahi!
4: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
1: Sono le 10:03.
0: VRN Radio.
9: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Incidenti in A1 sulla direttrice Roma-Napoli, siamo tra Nagni e Colleferro in direzione Roma. Al momento non ci sono ripercussioni di traffico. E sulla Roma-Teramo risolto l'incidente tra Sette Camini e raccordo anulare, in quest'ultima direzione circolazione regolare. Sul raccordo anulare in interna si rallenta ma per traffico dalla Pontina alla Roma-Fiumicino. Le altre notizie: la ferrovia regionale Metromare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia. Ricordiamo che i treni fino al 31 luglio non effettuano fermata in direzione Colombo. Poi dal 3 agosto al 4 settembre non effettueranno la fermata, ma solo in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti, dal 1 luglio sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e di Acilia. Siamo in chiusura, sempre nell'ambito del trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Orte la circolazione è sospesa in prossimità di Monte Rotondo. Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:58.
0: QRN Radio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 27 di luglio, ma vi rendete conto che siamo praticamente arrivati alla fine del settimo mese del 2026? Sono Francesca Romana Macri e diamo il via a questo nuovo appuntamento. Apriamo una nuova settimana con l'ora interamente dedicata all'Italia, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Tra pochissimo con Lorenzo cominciamo con l'agenda, quindi gli anni più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 27 di luglio. Poi, parlando di personaggi italiani, oggi dedichiamo una parentesi ad Ardito Desio e si finisce come sempre a tavola con una bella pasta alla norma. Siamo pronti a partire quindi con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È lunedì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, diamo il via a una nuova settimana insieme, l'ultima di questo mese di luglio, dove tra l'altro daremo anche il benvenuto al nuovo meraviglioso mese di agosto.
1: È vero.
0: È un mese secondo me un po' triste perché finiscono per tanti le vacanze, ma non pensiamoci, non ci siamo ancora arrivati.
1: Per me iniziano fra, quindi.
0: È vero. Dipende dai punti di vista. La voce che avete sentito, che ho fatto delle piccole incursioni, è quella del nostro Lore. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao fra, grazie.
0: Partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 27 di luglio.
1: 1848, si conclude la battaglia di Custoza, segnando il fallimento della prima campagna sabauda del re Carlo Alberto di Savoia.

0: 1992, il commissario dell'antiracket Giovanni Lizio è assassinato dalla mafia. 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba esplose quasi contemporaneamente, 2 a Roma e 1 a Milano. 2004, per commemorare i 50 anni dalla conquista italiana del K2, un'altra spedizione italiana arriva sulla cima del K2, appunto, ad 8611 metri. Concludo col 2014, Vincenzo Nibali vince il Tour de France.
1: E poi più tardi, nel corso appunto del nostro appuntamento, torneremo proprio lì sul K2. Ma passiamo ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
0: Tanti auguri all'attrice Maria Grazia Cucinotta, Clemente Russo, e avrebbero compiuto gli anni Carducci e Peppino Di Capri, recentemente scomparso.
1: Altri auguri che dobbiamo fare oggi sono quelli di buon onomastico:
0: San Pantaleone e San Celestino I.
1: Beh, devo dire, Pantaleone, Celestino, salutiamo tutte le persone che portano questi nomi importanti.
0: Importanti, esatto. Ma
1: non per questo meno belli, per carità, chi siamo noi? Passiamo invece adesso al proverbio, ultimo ma non meno importante del giorno.
0: Se piove a Sant'Anna, festeggiato ieri, piove un mese e una settimana.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Ci sono tanti messaggi che ci arrivano, sono i vostri, vi leggiamo sempre costantemente, vi scegliamo anche. Ciao ancora al nostro Lorenzo.
1: Ciao Fra.
0: Di chi abbiamo scelto i messaggi oggi?
1: Hanno vinto Sandro e Giulia. Okay, ciao
0: bello.
1: Ragazzi.
0: Mi piace questo hanno vinto.
1: Sandro ci ha scritto: grande Nibali, ultimo ciclista italiano che mi ha fatto emozionare. Vincenzo Nibali ha vinto praticamente sia il Tour de France, il Giro d'Italia e la Vuelta.
0: Qualcos'altro?
1: Capito, uno dei pochi ad aver vinto tutti e tre i grandi giri. Dopo di lui, diciamo, c'è un po' un vuoto. Bisogna colmarlo questo vuoto. Piano piano magari arriverà qualcuno di tanto forte.
0: Vuoi iniziare tu, Lore?
1: Magari, perché no? Non ho più l'età, secondo me.
0: Però mai dire mai nella vita.
1: Assolutamente.
0: Bisogna mettersi in gioco con nuove esperienze.
1: Giulia invece ci ha scritto: il postino l'ho visto 100 volte e non mi sono ancora stancata di vederlo, perché ho fatto giustamente gli auguri a Maria Grazia Cucinotta, la protagonista insieme a
0: Massimo Troisi.
1: Bravissima, Massimo Troisi, di quel bellissimo film che io poi ho visto recentemente, un film poi degli anni 90, mi pare, o fine anni 80. Bellissimo, lo consiglio a tutti quelli che non l'hanno visto.
0: Grazie.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi. Abbiamo già iniziato nel migliore dei modi il nostro lunedì insieme, cari amici, quando tra poco parliamo di personaggi italiani, quelli che hanno segnato un po' la storia del nostro paese. E oggi andiamo in alto parlando di un esploratore e un alpinista. Il suo nome è Ardito Desio e lui veramente ha scritto una parte della storia delle Alpi del nostro paese. Ne parliamo tra pochissimo, restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Ci siamo lasciati alle spalle l'agenda di questo lunedì insieme. Ben ritrovati ancora a queste verdi, bianchi e rossi, cari amici. Io sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi mi porti, anzi ci porti, sulla cima di una montagna, proprio in vetta.
1: Mi porto molto in alto, sì.
0: Esatto, perché parliamo di un personaggio che ha fatto la storia del nostro paese in ambito di record. Lui si chiama Ardito e una cosa ardita possiamo dire che l'ha fatta e come.
1: Vi parlo di Ardito Desio, che è famoso per aver guidato la storica spedizione italiana che il 31 luglio del 54 ha conquistato, pensate, per la prima volta, nessuno c'era mai riuscito, il K2, nonché il secondo monte più alto al mondo, ma anche il più difficile da conquistare rispetto all'Everest. Tanti persero la vita per tentare questa impresa.
0: E lui invece, che era un italiano, ci è riuscito e se l'è portata a casa.
1: Dando poi tanti ordini al gruppo, veniva soprannominato il piccolo generale, diciamo, era uno veramente tosto.
0: Era un leader lui.
1: E questo successo, tra l'altro, diede grande fama mondiale all'Italia, in un momento ovviamente non semplice, perché parliamo di quel momento dopo la guerra. Ha pubblicato, pensate, oltre 400 testi scientifici e ha esplorato, oltre che le montagne, anche varie zone del mondo, tra cui il deserto del Sahara, il Karakorum e l'Antartide. E nonostante questo, è vissuto fino all'età, pensate, di 104 anni.
0: E queste sono le scalate, queste arrivare in cima al K2.
1: Cioè l'area di montagna, quando dicono che fa bene, è vero. Poi pensate all'alto, 1800 e passa metri, fa benissimo. Quindi complimenti Desio, non ti imiterò, anche perché non arriverò mai a quell'età, questo è poco ma sicuro.
0: Beh, l'augurio è quello, noi lo ricordiamo. Così oggi un grande personaggio, ma soprattutto un grande sportivo italiano da record.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN. Your radio station.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

Ben ritrovati cari amici, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Sapete come trovarci, i vostri messaggi ci arrivano, sono sempre tanti, anche perché vi abbiamo portato in cima al mondo, su una vetta. Siamo stati, perlomeno metaforicamente parlando, siamo stati sul K2 parlando di alcune gesta di un italiano. Lui si chiama Ardito

0: De Sio, e ripeto la battuta perché mi piace troppo, lui qualcosa di ardito l'ha fatto veramente. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Abbiamo scelto i messaggi a tal proposito di Daniele e Sara,
0: che salutiamo. Ciao Sara e ciao Daniele.
1: Daniele ha scritto: e pensare che io mi sono sentito un grande per aver scalato il Gran Sasso.
0: Ma guarda Daniele,
1: beh,
0: lo sei stato
1: roba.
0: Perché c'è chi come me, Lorenzo, che non l'ha fatto. E forse...
1: invece, attenzione, l'ho fatto.
0: Allora, scusa, faccio un passo indietro, faccio mea culpa e dico che soltanto io non l'ho fatto e mai lo farò, probabilmente.
1: Però è facile, si può fare. Sara invece ci ha scritto: poi esistono calciatori che prendono milioni e magari nemmeno giocano. Sì, diciamo c'è chi è più fortunato nel mondo dello sport, che magari guadagna tantissimo senza fare grandi imprese. Desio invece ne ha fatto una enorme e avrebbe meritato, diciamo, forse tanti milioni, ma all'epoca non andava così il mondo.
0: Brava Sara, mi piace questa vena polemica.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

Arriva il momento di sederci a tavola, tornerà con noi tra pochissimo Lorenzo, perché adesso andiamo un po', siamo stati sulle Alpi e andiamo un po' più in giù. Prendiamo un volo, qualsiasi cosa vogliamo con la macchina, ci mettiamo un po' di tempo, lo stesso vale con il treno, e andiamo in Sicilia per una meravigliosa pasta alla Norma. Scopriamo un po' di curiosità su questo piatto che insomma ha fatto la storia della Trinacria. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia del porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Bellissima.
7: Più ascolti,

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Pokémone.
1: Arriviamo quasi addirittura ad arrivo di questo lunedì insieme. Beh, abbiamo cominciato nel migliore dei modi e quindi chiuderemo veramente ancora meglio. Ciao Lore, bentornato.
2: Ciao Fra.
1: Si va a tavola, giusto?
2: Certo, come sempre.
1: Si va a tavola in Sicilia perché parliamo di uno dei piatti must, oppure cult, come vogliamo usare questo termine, della cucina siciliana, la pasta alla norma.
2: Sì Fra, la mia pasta poi preferita, perché io voglio diventare vegetariano.
1: Ah sì, lo sai che non ti ci vedo vegetariano.
2: Neanche io
1: ci ho provato per un giorno e mezzo.
2: Beh, buono.
1: Poi mia mamma mi ha detto: ma guarda, salutiamo gli amici vegetariani.
2: Certo.
1: Io vi invidio perché anche io vorrei riuscirci e non ce la faccio. La pasta alla norma potrebbe aiutare?
2: Vediamo quanto durerò io. Comunque è buonissima, parliamoci chiaro. Cioè c'ha questo sugo comunque abbastanza dolce, perché poi va aggiunta la ricotta salata, quindi c'è questo contrasto, e poi ovviamente le melanzane fritte. Diciamo non è proprio un piatto estivo, però si sa, in Sicilia ragazzi si mangia pesantemente ma buono.
1: Sì, buono. E poi dobbiamo dire che fritto è buono tutto.
2: Esatto.
1: Poi quelle melanzane belle, scrocchiarelle. Poi noi abbiamo Gabri, che lui insomma viene dalla Sicilia, quindi chi meglio di lui può raccontarci anche dal punto di vista proprio dei gusti, dell'esplosione di questo sapore in bocca, appunto che emozioni suscita la pasta alla norma.
2: Si dice che questo piatto sia nato precisamente nel 1831, dopo la prima della norma composta da Vincenzo Bellini alla Scala, fatta alla Scala di Milano. Soltanto che è un po' improbabile, perché questo è un ortaggio, è una verdura estiva, quindi a dicembre. Poi nel 1831 difficilmente può essere concepibile una cosa del genere.
1: Però a noi piacciono i miti e
2: esatto.
1: Le leggende.
2: Più probabile però che invece fu assaggiata dal commediografo catanese Nino Martoglio, che disse: ma questa è una norma. E così quindi lo chef che la fece la dedicò appunto a Vincenzo Bellini.
1: Anche per dire che quella pasta era una vera e propria opera d'arte.

E anche oggi arriviamo alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo così questo lunedì. Vi ringrazio per i tanti messaggi che ci inviate come sempre. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi. La settimana l'abbiamo iniziata nel migliore dei modi e così proseguiremo. Sono Francesca Romana, vi ricordo che ci sentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: RN News.
1: Trovate l'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia No TAV stamane, il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Era generoso e affettuoso. L'unica spiegazione è che gli abbia hanno fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri che, una volta arrivati nel nodo di Firenze, vengono portati dalla stazione di Campo di Marte a quella Santa Maria Novella e viceversa, mediante navette, per poi riprendere la corsa con un altro treno. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Roma Fiumicino un incidente è la causa delle code tra via Colombo e via della Magliana in direzione raccordo anulare. Sul raccordo anulare per traffico si rallenta in esterna tra le uscite Roma Fiumicino e Ostiense. Le altre notizie del trasporto pubblico capitolino per lavori, la stazione Lepanto della metro A è chiusa al servizio viaggiatori. Pertanto i treni transitano senza effettuare la fermata. È possibile utilizzare in alternativa la vicina stazione di Ottaviano. Siamo in chiusura alla ferrovia regionale Metromare a partire da oggi, lunedì 27 luglio. Da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porto San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30. Il sabato, la domenica e i festivi l'orario resta invariato. Inoltre ad agosto dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 23:30. Da Gina Pandolfo e Astra Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Attenzione a seguire un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
0: QRN.

Puntata del lunedì, passato il weekend, devo dire, con una domenica un po' così così. È arrivato il lunedì, io già oggi sento caldo più del solito, eh? Attenzione, previsioni, poi ne parleremo. Intanto apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

E allora voglio salutare tutti gli studenti. Sì, no, perché ormai hanno finito tutti, no, di studiare, basta. Basta con i libri, con i banchi di scuola, con i libri, soprattutto basta. No, in realtà le notizie che ci arrivano, che parlano proprio degli studenti e dei compiti per le vacanze, sembra, io non lo so se l'hanno chiesto agli studenti o se davvero è stata fatta un'indagine, con tanto di numeri, di cifre, ma sembra proprio che i compiti per le vacanze quest'anno siano aumentati. Tanto che vengono definiti gli studenti carichi come somari. No, se, non lo so se il paragone dei somari ci sta bene, ecco. Tra l'altro dicono c'è questa brutta abitudine dei prof che, avendo il registro elettronico, cioè una volta quando andavi a scuola, l'ultimo giorno, l'ultima lezione, il prof ti dava i compiti per le vacanze, no? Te li scrivevi, ecco, li dettava magari. Adesso no, te li trovi nel registro elettronico e lì di tanto in tanto bisogna controllare, perché sei convinto di aver fatto tutto i compiti, no, che il prof quel giorno lì c'ha la giornata storta e ne aggiunge altri.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

Già notizie che arrivano e che riguardano le località prescelte dei vacanzieri per quanto riguarda l'Italia, allora che per chi arriva dall'estero, ma non soltanto, c'è da dire che sono meno gettonate quelle che di solito erano le mete, sai, classiche, quelle dove c'è l'overtourism in certi casi, quindi direi che è buona la notizia di per sé, perché non ci sono meno turisti in generale, anzi sono di più, ma frequentano meno quelle mete più affollate, e così quella dell'estate 2026 sembra essere l'estate dei borghi, dove si vanno a scoprire i piccoli borghi, i paeselli e così via. Una delle regioni che sta andando alla grande, tra l'altro, è il Molise.

No, che qualcuno mi ha detto, no, il Molise, che non si parlava prima del Molise, che sembra essere una regione molto molto gettonata quest'anno, scelta da molti per le vacanze, ma è classico, no? Dov'è il Molise? Ed è uno dei dilemmi che ti porti avanti dalle elementari.

0: sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot! Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: The more you feel it.

È stato un weekend da bollino rosso, con tantissime auto sulla strada, 27 milioni di spostamenti il fine settimana che abbiamo appena vissuto. Tra l'altro venerdì c'è stato pure lo sciopero dei trasporti, no? Dei treni e così via. Vabbè, incredibile. Beh, attenzione, non è un caso raro, cioè voglio dire, adesso praticamente da qua a fine agosto ogni weekend sarà un bollino rosso, bollino nero, quindi preparatevi, tanta pazienza perché si deve mettere in viaggio.

0: È un bel traguardo, un bel riconoscimento e ne siamo tutti orgogliosi della stella sulla Walk of Fame che è stata assegnata a Roberto Bolle. Sapete, quella strada delle stelle, delle star di Hollywood, delle star internazionali, dove insomma chi è davvero una star c'ha la propria stella lì anche su questo marciapiede che penso sia unico al mondo. Beh, appunto, una stella è stata dedicata anche a Roberto Bolle ed è, come dire, una specie di consacrazione internazionale. È il 19° artista italiano celebrato su questo marciapiede di Los Angeles.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
20: Sono le 15. 2.

meno male che ci siamo noi della radio che parliamo, sì, so, cerchiamo di tenervi compagnia più che altro, magari di informarvi, di strapparvi mezzo sorriso, cerchiamo anche, ecco sì, di parlarvi, perché parlarsi è importante. Attenzione, secondo questa ricerca parliamo sempre meno, addirittura, pensa a te, abbiamo perso 338 parole al giorno, cioè durante la nostra giornata, mediamente rispetto al 2005, quindi praticamente 20-21 anni fa, ecco, diciamo 338 parole al giorno in meno. Io non lo so chi è stato lì a contarle, perché c'è una pazienza incredibile sto tizio, o questi che hanno fatto sta ricerca, ma insomma tante cose adesso le facciamo online, usiamo un'app, mandiamo messaggi non vocali soltanto, ma anche messaggi scritti sulla messaggistica, per cui si parla meno, quindi parliamo quasi 350 parole in meno al giorno.

Quanti ricordi abbiamo memorizzato lì sui nostri CD, sui nostri DVD. Adesso se acquisti un computer manco ti mettono il lettore CD DVD, insomma non si usa più, no? Ma magari lì dentro abbiamo video, che ne so, della nostra infanzia, o delle canzoni o delle registrazioni o file in generale che abbiamo salvato lì. Abbiamo detto boh, lì sono al sicuro per sempre, e invece no, si sono accorti che dopo qualche decennio anche i dischi, anche quelli mantenuti bene, potrebbero deteriorarsi e cancellare i nostri ricordi, perderli. Quindi l'appello che viene lanciato è quello proprio di andare e finché è possibile trasferire questi dati, salvateli su un hard disk, soprattutto salvateli sul cloud, ecco, lì siamo più sicuri, magari pagando qualche abbonamento per avere lo spazio, che ne so, su Drive o su altri cloud, forse

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: WRN. Your radio station.

Ma quanto è bello essere in riva al mare! Anche oggi siamo tipi da spiaggia, ogni tanto magari anche qualche tuffo, no? In mare. Attenzione, sembra che non ci siano le meduse, perché sennò poi diventa un problema, fastidio per la puntura della medusa. E ma non c'è soltanto lei, mannaggia! Per me era già troppa la medusa. Ma quel che è capitato in Cilento ci fa un po' preoccupare, perché questo turista svizzero è stato morso da un pesce tropicale. Cioè adesso sembra che le specie tropicali siano sempre più presenti nei nostri mari, questo per riscaldamento climatico, insomma, si riscaldano anche i mari e i pesci, quelli che di solito vivevano nei tropici, arrivano anche da noi. Allora, la cosa positiva è che magari vedremo dei pesci coloratissimi, sai, bellissimi come quelli che ne so, che vedi ai tropici o nel Mar Rosso, ma in questo caso il pesce si chiama pesce balestra, ha una mascella composta da 22 denti molto forte, lo usa di solito, pensate, per spezzare i gusci dei molluschi e le corazze dei crostacei, ecco, quindi bello forte, ecco, attacca anche l'umano. Solitamente no, cioè non lo fa, ma lo può fare durante il periodo riproduttivo per proteggere le uova e il territorio, quindi se capite lì in quel momento non è per niente piacevole, il morso del pesce balestra.

Non ricordo bene qual era quello dello scorso anno, so che l'avevo letto, era sicuramente un posto di mare, però una località di mare, la località più instagrammabile d'Italia, dove si stanno facendo più foto, dove quelle belle, sai, quello che resti lì, dice: oh caspita, ma quanto le invidio il mio amico che è lì adesso. Ecco, per l'estate 2026 il posto più instagrammabile è nel cuore di uno dei paesaggi più belli, più celebri montani d'Italia. Stiamo parlando delle Tre Cime di Lavaredo, insomma, un simbolo del Dolomiti, un posto incredibile, fantastico, bellissimo. Ecco, in particolare c'è un percorso che parte dal rifugio Auronzo, che si raggiunge dalla zona di Misurina, è considerato un po' la porta d'accesso a questo percorso intorno alle Tre Cime. Insomma, da lì si aprono panorami incredibili che sono al numero uno per quanto riguarda l'Italia su Instagram per l'estate 2026. Stay.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

Estate purtroppo vuol dire molto spesso anche furti in casa, sì, perché i ladri ne approfittano dal fatto anche che la gente è in ferie, ecco, e quindi quali sono i trucchi antiladro per difendere la nostra casa? Ce ne sono, non sono infallibili, ma possono essere utili. Il primo di tutti è semplice: avvisare i vicini, amici, parenti, quelli che restano in città, dare un'occhiata ogni tanto alla casa, per i vicini notare movimenti strani, intervenire se qualcosa non torna, ecco, è importante, questa è della cosa più efficace. Altro trucco: non lasciare giornali, volantini nella cassetta della posta, sono un segnale che in casa non c'è nessuno, quindi magari chiedere a qualcuno di passare a ritirare la posta. E mandare e pubblicare delle foto in tempo reale delle nostre vacanze, lo so, è una grande tentazione, ma i ladri, i malintenzionati, controllano anche i nostri profili social e quindi se vedono che siamo dall'altra parte del mondo, insomma, per loro è vita facile, quindi magari pubblichiamo sì, ma quando siamo tornati, va bene? E poi non dare troppe informazioni a nessuno, riguardo alla partenza, quanto si sta via e così via, perché più informazioni circolano più aumentano i rischi. E poi se avete la casa, come dire, domotica, ma basta anche poco, sai, anche semplicemente una lampada domotica, lo smart speaker in casa, ecco, magari far partire di sera una lampada, luci che si accendono, che si spengono e così via, potrebbero dare l'idea che qualcuno ci sia dentro. In realtà, insomma, tu sei lì pacifico in vacanza.

0: Iniziano già ad arrivare i primi messaggi con le vostre foto a proposito delle vacanze. Continuate a mandarceli. Siamo in chiusura anche per questo lunedì. E allora io vi ringrazio, vi aspetto domani sempre a quest'ora. Ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sull'A1 Firenze-Roma, prestare attenzione ad un incendio al chilometro 457 tra Attigliano e Orvieto. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna si rallenta dalla Roma-Fiumicino alla Laurentina e proseguendo dall'Appia alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna code a tratti dalla Pontina a Parco de' Medici, si rallenta anche sulla A91 Roma-Fiumicino in direzione Eur, all'altezza del raccordo. Senso opposto si sta in coda dalla Colombo al Ponte della Magliana. Cambiamo argomento, la ferrovia regionale Metromare. A partire da oggi, lunedì 27 luglio, le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30. L'orario è in vigore dal lunedì al venerdì. Ricordiamo anche che per consentire i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della stazione di Acilia, i treni fino al 31 luglio non effettuano fermata in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre non effettueranno la fermata solo in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi i bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e di Acilia. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16:02.
0: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon lunedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi come ogni giorno, prontissimo per iniziare una nuova settimana all'interno del nostro magazine, come sempre con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Sta quasi per concludersi questo luglio, inizierà anche agosto. Tra poco parleremo dell'inizio della scuola. C'è proprio l'Emilia Romagna che vorrebbe anticipare i tempi. Notizia non bella per gli studenti appunto del posto, ma vi spiego meglio tra poco.

Siamo quasi alla conclusione di luglio, quindi bisogna anche iniziare a pensare a quello che poi avverrà finito agosto, no? Andiamo un bel po' avanti e dobbiamo andare in Emilia-Romagna. Scuola fine agosto, proprio qui c'è questo esperimento che sta facendo discutere, praticamente coinvolgerà 42 comuni, ma attenzione, perché non si tratta di un anticipo delle lezioni. Praticamente le scuole riapriranno regolarmente il 15 di settembre, quindi possiamo sicuramente prendere fiato, ma quello che cambia è il periodo, cioè tra la fine dei centri estivi e il ritorno in classe. Appunto, dal 31 agosto al 14 settembre saranno organizzate delle attività facoltative dedicate ai bambini delle scuole primarie, con laboratori, giochi, attività educative, momenti di socializzazione, pensati soprattutto per dare una mano a chi? Alle famiglie, ai genitori, no? Perché c'è un problema che tantissimi genitori conoscono bene: i centri estivi finiscono, molti adulti poi tornano al lavoro, ma la scuola ancora non è iniziata, ed è proprio in quelle due settimane che spesso bisogna cercare, inventarsi una soluzione. La regione ha deciso di investire su questo progetto, con l'idea di renderlo stabile nei prossimi anni, se i risultati poi porteranno qualcosa di buono, se saranno positivi. E questo apre una riflessione interessante, no? Oggi la scuola non è vista solo come un luogo dove si studia, ma è anche un punto di riferimento per l'organizzazione della vita familiare. Quindi trovare un equilibrio tra le esigenze dei bambini e quelle dei genitori è una sfida che riguarda sempre più famiglie. Quindi questo progetto che vogliono portare avanti potrebbe funzionare, e come.

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

Come state, amici di The Mag? Come state trascorrendo questo inizio di settimana, anche questo fine mese di luglio? Allora, c'è un sondaggio che ha acceso un bel dibattito sui social. La domanda che è stata fatta era semplicissima: perdoneresti un tradimento? Vi lascio immaginare il caos nei commenti. Tra poco ne parliamo anche qui in diretta.

0: left out.
1: Una cosa che mi piace fare, amici di The Mag, è andare a vedere, a cercare dei blog, no? Dei sondaggi che si fanno normalmente su delle piattaforme che puoi trovare online. E l'altro giorno ho letto questa domanda di un utente: voi perdonereste mai un tradimento? E ha toccato questo utente un argomento che riesce a dividere da sempre, no? Le persone. Nel giro di pochi minuti comunque ci sono state un bel po' di risposte. C'è chi ha detto: mai, non lo farei mai, la fiducia una volta persa non torna più da quella persona, appunto, che ci ha fatto del male. Dall'altra parte invece c'è chi ha sostenuto che ogni storia è diversa, che un errore, per quanto grave, non cancella necessariamente tutto quello che c'è stato prima. La cosa interessante però non è stabilire in questo caso chi abbia ragione, ma capire perché questa domanda ci coinvolga così tanto, perché in fondo non si parla solo di tradimenti, ma proprio di fiducia, di possibilità, di orgoglio, di amore, di quanto siamo disposti, no, tutti noi, a cambiare idea davanti ad una persona a cui teniamo davvero tanto. E la cosa che mi ha colpito di più, no, leggendo un po' di commenti, è che mi sono accorto che quasi nessuno raccontava il tradimento, ma raccontava quello che era successo dopo. C'era chi diceva: l'ho perdonato e oggi stiamo ancora insieme; chi invece scriveva: ci ho provato ma non sono più riuscito a guardare il mio partner negli occhi, con gli stessi occhi. E forse proprio questo è il motivo per cui non esiste, no, una risposta giusta, definitiva a questa domanda secolare, perché ogni relazione ha una storia diversa, ogni persona ha un proprio limite diverso.
2: Il

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

C'è un papà che praticamente ha raccontato sui social di aver creato un'email per la figlia quando è nata e ha dato il consiglio un po' a tutti i genitori del web, di chi hanno appunto di chi è capitato su questo post, di fare la stessa cosa, perché è un regalo meraviglioso. Praticamente lui ha detto che ogni compleanno, ogni Natale, ogni piccolo traguardo, lui scrive un'email e racconta un pezzo di vita, no? Racconta come è andata quella giornata, cosa ha imparato, quanto è orgoglioso di lei, quali paure ha da genitore, perfino le piccole cose che probabilmente con il tempo potrebbe dimenticare. La bambina non le ha ancora lette, ma lo farà quando raggiungerà i 18 anni. Quest'idea, se ci pensiamo, è molto semplice, perché quanto ci vuole per creare un'email e per scrivere qualcosa? Niente, zero tempo, ma è bellissima. Cioè, il giorno del suo 18° compleanno riceverà la password e potrà tornare indietro nel tempo al primo giorno della sua vita, alla prima settimana, al primo compleanno, al primo Natale, e sapere perfettamente tutto. La mente umana immagazzina, però poi tante cose le cancelliamo, le dimentichiamo e non torneranno più, no? Facendo così è come se fosse un diario di bordo, ma con un'email che non va persa, e quindi con il tempo potrà rileggere tutti i momenti meravigliosi di cose che dimentichiamo tutti noi, no? Veramente una bellissima iniziativa, secondo me uno dei regali più belli che possa ricevere un neo diciottenne.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna, si rallenta dalla Pontina alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si rallenta all'altezza dell'Aurelia e più avanti dalla Cassia alla Salaria. Si rallenta anche sulla A91 Roma Fiumicino in direzione Eur all'altezza del raccordo. In senso opposto si sta in coda dalla Colombo al Ponte della Magliana. Sulla via Pontina si sta in fila dall'Eur a Via di Pratica in direzione Latina e su Via dell'Aeroporto code dalla Portuense a Via Trincea delle Frasche verso Ostia. Nella stessa direzione code sulla Via del Mare all'altezza di Ostia Antica e su Via Cristoforo Colombo da Vitigna a Malafede. Cambiamo argomento, la ferrovia regionale Metromare. A partire da oggi, lunedì 27 luglio, le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30, orario in vigore dal lunedì al venerdì. Ricordiamo inoltre che per consentire i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della stazione di Acilia, i treni fino al 31 luglio non effettuano fermata in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre non effettueranno la fermata solo in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi bus tra le stazioni di Casalbernocchi e Acilia. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità, per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 16:59.
3: WRN Radio. WRN Radio. In the music.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente in galleria Trionfale, code dalla Cassia Bis, e per un altro incidente in galleria Appia, code a tratti dalla Laurentina, e per traffico code fino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna per traffico si rallenta dalla Cassia Bis alla Salaria e più avanti dalla Tiburtina alla Prenestina. Sul tratto urbano della 24 in uscita dalla città per traffico intenso si rallenta dalla Togliatti al raccordo anulare. Sulla via Pontina per un veicolo in panne si sta in fila dall'Eur a Via di Pratica, proseguendo per un incidente code da Castel Romano a Pomezia, in entrambi i casi in direzione Latina. In senso opposto bravi code per un altro incidente all'altezza di Pomezia Nord. Code anche sulla via del Mare e la parallela via Ostiense all'altezza di Ostia Antica in direzione Ostia, e nella stessa direzione su via Cristoforo Colombo da Vitinia a Malafede. Cambiamo argomento, la ferrovia regionale Metromare. A partire da oggi lunedì 27 luglio le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22:30, orario in vigore dal lunedì al venerdì. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18:02.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network. Lascia.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Inizia sulle onde della musica. Ciao a tutti, carissimi, ben ritrovati come sempre. Ho un saluto anche a voi che ci ascoltate dall'automobile, dalle macchine, dai dispositivi portatili, dal computer a casa, dall'autoradio. Ecco, insomma, un saluto a Fabio Meli e la sua Super Hits. E iniziamo con un duo. Il duo della Danimarca, il duo danese, insomma.

breve, precisa e circoncisa, come diceva un certo tipo. Sulle onde della musica, Boy Zaccaria Roya, il duo danese che ultimamente mi sta prendendo così, come un gancio al

Era il 1982, quanto eravamo giovani all'epoca. Bene, allora lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Elton John, bella, I'm Still Standing, l'album Too Low for Zero. Adesso invece c'è, non lo dico perché è troppo famosa, bellissima, bella la

divertente, l'album 1997, Tub Thumper, il brano Tub Thumping, ovviamente Chumba Wamba sulle onde della musica.

0: radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: E con un salto nel 1969, prima

frittura tra il, se mi piace dirlo così, come un panino, si trovava in mezzo a Abraxas il primo, 1970, dei Caravanserai, un album splendido, splendido del 1972, Parlos Rumberos, Carlos Santana e la sua grandissima band.

Lui si chiama Brian Auger, il gruppo che suonava con lui, gli Oblivion Express, l'album Oblivion Express, la famosissima, bellissima The Light del 1971 sulle onde della musica.

0: your radio station.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: 1972, prima abbiamo ascoltato i Doobie Brothers dall'album Tall Street, la famosissima Rockin' Down the Highway.

J.J. Cale scritto da J.J. Cale, registrato solamente come demo, ma poi la versione che abbiamo ascoltato, grande successo di Eric Clapton del 1970.

c'era Four Sticks sul lato B del 45 giri, che conteneva appunto Four Sticks e Rock and Roll, naturalmente il quarto album delle Zeppelin, 1972.

El Loco. Bene, allora siamo arrivati in chiusura, sfilando della musica a quest'ora. Chiude i battenti, ma non per sempre, ma solo per stasera, quindi chiaramente domani è giovedì, sì, domani è giovedì, per cui ascolterete un podcast a piacere, senza iscrizione, basta accendere la radio e vi piomba addosso un podcast sulle onde della musica. Bene, live chiaramente lunedì prossimo, vi lascio con gli Electric Light.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente in galleria Tronfale. Si sta in coda dalla Cassia Bis e proseguendo per traffico code a tratti dalla Laurentina fino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna per traffico si rallenta dalla Cassia alla Salaria e più avanti dalla Tiburtina alla Prenestina. Sul tratto urbano della 24 in uscita dalla città per traffico intenso si rallenta da Tor Cervara al raccordo anulare. Sulla A91 Roma Fiumicino code da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l'Eur. Sulla via Cassia Bis un incidente provoca code all'altezza della Giustiniana verso Viterbo. Sulla via Pontina traffico incolonnato da Castel Romano a Pomezia in direzione Latina con ripercussioni su via di Pratica. Su via dell'aeroporto si sta in fila da via Portuense a via Trincea delle Frasche verso Ostia, nella stessa direzione code sulla via del mare e la parallela via Ostiense all'altezza di Ostia Antica e nella stessa direzione su via Cristoforo Colombo da Vitinia a Malafede. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità, per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19.
0: VRN Radio.
1: Stai ascoltando? VRN Radio.

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte. Found a place on the golden skies and

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Noi due siamo bravi,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
19: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
20: Sono le 20.
21: WRN Radio.
22: Stai ascoltando? WRN Radio.

0: qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

La speranza che accompagna dalla culla alla lapide. I mostri nascosti nell'abside. Mi toglierai tutto proprio quando sarò all'apice. La voglia di sembrare forte, il più forte. La consapevolezza di essere il più fragile.

Ho pagato caro il prezzo di sta libertà. Dimmi una bugia ma vestila da verità. Pensavo uno come me non ce la farà mai. Moriremo col cuore a metà. Tu perdonami se non mi basta fumare i problemi stanotte. Le mie lacrime che sotto

0: one time.
1: VRN Libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Può nascere dal dolore uno sguardo diverso con cui pesare la vita? O può un'amicizia gettare una luce imprevedibile sulle disgrazie con cui la sorte ci beffa? Fausto, uomo di mezza età, professionista di successo, si ritrova a stringere i pugni contro il destino e a scoprire che le sue mani serrano solo neve. Neve che si scioglie, al fuoco della propria vita che si sgretola, senza che esista la possibilità di evitarlo. Fausto è tutti noi. La cura dell'invisibile, di Nunzia Torella, Bertoni Editore.
2: Da leggere.
5: Ciao, mi chiamo Renato Turini e sono l'autore della saga fantasy La Sorgente di Nos, un romanzo atipico e lontano dai cliché del fantasy tradizionale. È un'opera di oltre 600 pagine, dal tono epico ma sobrio, ricca di simbolismi ed elementi esoterici, ideale per chi desidera immergersi in una storia avvincente, ma al contempo anche profonda e riflessiva. La Sorgente di Nos è disponibile su Amazon.
6: Da leggere.
7: Sono Carmelo De Marco, uno scrittore messinese. Il mio ultimo libro si intitola Sara, Sandor, Sofia, storie allo specchio delle stagioni, Armando Siciliano Editore. Questo mio nuovo romanzo, attraverso le vicende di tre personaggi lontani tra loro nel tempo e nello spazio, propone al pubblico un'attenta riflessione sul ruolo della donna nella nostra società, sempre sottomessa alla maidoma cultura maschilista.
1: Da leggere.
8: La luce di Dark, di Ilaria Di Giacinto, prospettiva editrice. Dark è un cane e, come tutti gli animali, agisce d'istinto. Istinto che in Emma è rimasto indietro. Roma, Torino e il Giappone sono i luoghi che percorre e che l'affascinano. Dark l'aiuta a capire dove fermarsi per realizzare un destino autentico e consapevole. In questo romanzo le indicherà la strada con generosità e dolcezza, come sanno fare gli animali.
2: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
1: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
20: Sono le 22.
21: VRN Radio.
22: VRN, la radio dei numeri 1.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: As

0: Amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
20: Sono le 23.
21: URL Radio.
22: Vibes.
23: Connection.
22: Welcome. This is Vibes.
24: Ah sì, lo sappiamo bene. Welcome, this is Vibes. Eccoci qua, nuova settimana insieme qui in radio con il meglio del soul, del funk, della disco, del new soul e anche di Dion Warwick, che apre la puntata di quest'oggi. Questo è il suo grandissimo singolo intitolato Heartbreaker.

Ho voluto fare un'entrata trionfale questa settimana all'interno di Vibes, sonorità quasi pop, quindi magari poco frequentate in questo radio show, però avevamo voglia di ripescare la splendida voce di Dionne Warwick, che appartiene oramai al passato. Dionne Warwick che cantò parecchie canzoni scritte per lei da Burt Bacharach, ci fece anche qualcos'altro. È un campione di Welcome By del buon Burt, è ripresa da Doja Cat. Eccola qui, Vibes.

Attualmente alla numero uno della classifica di Billboard, Welcome By. Questo è il campione di Burt Bacharach. Welcome By, ripreso da un sacco di gente, Dionne Warwick, Sybil, su tutte. Qui il campione usato da Doja Cat era Paint the Town Red, dipingi di rosso la città. E adesso una novità di questa settimana da segnalare in rosso, il nuovo lavoro di Drake con il featuring di SZA, Rich Baby Daddy.

Niente male davvero, prodotto del 2023, ma noi vogliamo fare un salto indietro, ci piace farlo, lo sapete? Tutte le settimane qui all'interno di Vibes ci piace viaggiare nei ritmi, nei suoni degli ultimi 5 decenni. E in questo caso dal 2023 torniamo proprio indietro fino al 1973, quando i grandissimi Isley Brothers incidevano questa Death Lady.

0: Li abbiamo ballati spesso e volentieri con i loro grandi successi dance, ne ricordo qualcuno, Ladies Night, Get On It, If You Feel Like Dancing, la stessa Celebration che dava quasi il titolo all'album del 1980, intitolato Celebrate. Questi erano Kool & the Gang, che hanno avuto modo anche di apparire alla festa televisiva organizzata da Amadeus e Massimo Alberti all'Arena di Verona. Li abbiamo ritrovati ovviamente con piacere. Questo era un pezzo magari fra i meno conosciuti, però assolutamente da recuperare, Jones vs Jones. Torniamo ai giorni nostri con la splendida voce di Victoria Monet. Questa è On My Mama.
1: When I

On My Mama. Cantautrice statunitense Victoria Monet si è messa in proprio dal 2020 in avanti, dopo aver lavorato alla scrittura e alla produzione di grandi successi per artisti come Ariana Grande, Fifth Harmony, Nas, Chris Brown ed altri. Insomma, ha voluto portare la sua arte a noi con il suo nome e noi di questo siamo decisamente contentissimi, perché ogni suo singolo ci lascia un'emozione particolare. Siete all'ascolto di Vibes, grazie ancora una volta per essere qui. Naturalmente il mio augurio è quello di un buon ascolto e un buon divertimento in radio per 55 minuti settimanali dedicati ai nostri generi musicali preferiti. La prossima è Give Me the Reason di Mr. Luther Vandross.

credo non ci sia bisogno di darvi ragioni per ascoltare la musica di Luther Vandross, in assoluto una delle voci più belle a mio parere della black music, come si chiamava un tempo. Questo era il suo Give Me The Reason per chiudere la prima parte di Vibes. Quest'oggi andiamo a ripescare un classico di uno che è stato anche e soprattutto produttore, Quincy Jones, la sua Just Once.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

In apertura della seconda parte di Vibes, Good Good era il singolo di Usher. Niente male, davvero atmosfere che ci accompagnano così anche mentalmente in momenti splendidi, come potrebbe essere quello di sedersi e sorseggiare un bel cocktail di prima mattina aspettando l'alba, perché no, magari analcolico. Everybody loves the sunshine, Roy Ayer.

in the Sunshine, Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine, 1976, quindi sono passati ben 47 anni dall'uscita dell'album omonimo. Leggermente più recente, ma non troppo, la prossima canzone Queen Vibes, Rufus and Chaka Khan, indissolubili all'epoca, questa è la loro Stay.

Stay. E chi scappa? Con questa musica assolutamente c'è da rimanere sintonizzati qui su Vibe. Erano Rufus e Chaka Khan. Evidentemente a noi piace questa settimana viaggiare molto indietro nel tempo, l'abbiamo già fatto in un paio di occasioni, lo rifacciamo adesso tornando nel 1972, quando Stevie Wonder dava la luce a questa sua Superwoman.

le magnifiche atmosfere della musica di Sade Adu. Spesso e volentieri andiamo a ripescarla con qualche suo classico. Questa era Cherry Pie, che nel giro di basso devo dire somiglia moltissimo al suo più grande successo, forse almeno qui dalle nostre parti, vale a dire Paradise. Ci eravamo lasciati con Superwoman di Stevie Wonder e così avevamo lanciato anche l'ultimo trittico di Vibes di questa settimana. Con tre donne infatti chiuderemo il nostro show di oggi. Dopo Sade Adu, che abbiamo ripescato come detto con Cherry Pie, ci è venuto in mente di risuonare anche questo capolavoro di Don Allen, Joy and Pain.

Joy and Pain, Sunshine and Rain. Dunque è tornato il momento Alba che avevamo accarezzato anche prima con Roy Ayers. Questa è una canzone che fu di Maze, evidentemente ripresa nel 1988 da Donna Allen. Splendida questa versione, io quasi la preferisco a quella di Maze, dico quasi perché quello resta un capolavoro. Siamo arrivati in fondo anche alla puntata di oggi, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio con Tina Marie di Square Beat. È tutto, alla prossima, bye bye!

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
13: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
15: Forse non salverò il mondo.
16: Forse non salverò l'economia.
15: Forse non salverò tutti gli indifesi.
16: Forse non salverò l'Amazzonia.
17: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
18: È mezzanotte e un minuto.
0: URN Radio.
19: Web Radio Network Night. La notte.

manca davvero di te, non te lo so spiegare, ma spero sia la stessa cosa che manca anche a te.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: I cannot do this, snowflake.
1: Web Radio Network Night, la notte.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Web Radio Network Night. La notte.

0: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: È mezzanotte e 59 minuti. 2R.

0: benvenuti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show, soprattutto buon martedì. Ciao Ceci, come stai?
1: Bene, tu carissima come va?
0: Molto bene, la nostra Cecilia Pedrosa Lermosa, che mi dimentico sempre di chiamare Briosa, la nostra Briosa, il tuo tipo nome d'arte, no?
1: Sì, anche
0: la Briosa.
1: Esatto.
0: Beh, sicuramente del brio qui l'hai portato, e come? Allora, cominciamo la puntata di oggi, tra poco, con il genio della settimana. Una storia incredibile, del tutto reale, anche se sembra assurda, che parla di uno youtuber, ma insomma i dettagli tra poco ovviamente. E poi, se non sbaglio, abbiamo un argomento hot, cara
1: sì,
0: Ceci, oggi.
1: Sì, parliamo di lingue e dialetti sexy.
0: Dialetti sexy, ma parliamo di dialetti italiani o di altri? Insomma.
1: Parliamo anche di lingue, quindi
0: lingue e dialetti
1: all'estero.
0: Okay. Perfetto. Beh, sicuramente lo spagnolo in questa lista è molto alto, ma chissà, magari è soltanto un luogo comune. Secondo me è molto sexy. E continueremo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cosa vorresti dire a chi ti mostra le foto di suo figlio? Qua non lo so se litigheremo, ma tu non mi hai mai fatto vedere foto. Sì, qualche volta, però io parlo proprio delle neomamme. Parlo delle neomamme che vi amiamo, vi vogliamo benissimo, quando hanno queste gallerie incredibili di tutte le foto dei bambini, che per carità ci sta, però devono per forza condividerle con te, che magari dopo la 70esima foto ti sei fatto un'idea del bambino, no?
1: Sì, vabbè. A volte sei pure bugiardi,
0: Esatto. Sarò
1: invece
0: cinica?
1: Carino,
0: litigerò
1: invece
0: con qualcuno? Mi insulterete? Probabile. Tra poco al Comedy Radio Show.
2: Dimmi perché

0: Ci siamo, comincia ufficialmente il nostro martedì 21 insieme qui al Comedy Radio Show con il genio della settimana. Io come al solito vi racconto qualcuno che è un genio, non lo è, lo dovete dire voi. Insomma, a ognuno le sue considerazioni. Questa storia incredibile di oggi è del tutto reale, è riportata anche in una sezione ecologica e scientifica di una nota rivista e parla di uno youtuber, ingegnere, autodidatta, spagnolo, pensa.
1: Dai, come si chiama?
0: Si chiama Flamethrower. Flamethrower
1: ha molto spagnolo.
0: Esatto,
1: questo nome,
0: ha un nome, ha un nome inglese. Comunque si chiama Guglielmo, credo.
1: Guillermo.
0: Come in spagnolo?
1: Guillermo.
0: Comunque lui che cosa ha fatto? Esasperato dal continuo cigolio notturno della ruota del suo criceto, a un certo punto una notte ha deciso di trasformare questa iperattività del suo topolino, del suo cricetino, in qualcosa di utile, ovvero ricaricare il suo smartphone.
1: Beh, furbo.
0: Furbissimo, anche perché c'è stata proprio una sfida tecnica che era tutt'altro che semplice, perché la velocità di rotazione impressa da un criceto è troppo bassa, ovviamente, no? Per far sì, insomma, per generare un'energia tale da
1: tocca stimolarlo
0: per i motori a corrente, ecco. Quindi che cosa ha fatto lui? Tra l'altro poi le batterie degli smartphone richiedono un flusso di energia molto stabile, quindi lui ha superato il problema con due opzioni geniali. La prima, ha installato un modulo per il recupero di microenergie dotato di un sistema particolare che ottimizza dinamicamente l'energia minima prodotta dal roditore, rendendola quindi stabile.
1: Ma questo non c'ha nient'altro da fare, però.
0: Questo è proprio, secondo me, un ragazzo intelligente, ecco, che lo fa anche un po', forse studia per farlo, non lo so, oltre che youtuber farà anche altro sicuramente. E poi ha creato queste, diciamo, per immagazzinare l'elettricità prima di trasferirla al telefono, ha collegato il sistema a delle celle di accumulo per recuperare delle celle di accumulo recuperate da uno scooter che era elettrico, dismesso, per appunto ottimizzare il tutto. Quindi, per farla breve, senza troppi tecnicismi, i risultati pratici sono sorprendenti, perché il criceto correndo, insomma, si diverte, sfoga le sue ok, però se lo fa tutta la notte produce circa un ampere di corrente che è sufficiente a dare una parziale ricarica allo smartphone per la mattina successiva.
1: Beh, se questo genio è felice, siamo felici noi per lui.
0: Dici tu, felice te, felici tutti.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Il genio della settimana è uno youtuber spagnolo che però ha un nome inglese, non si sa come mai,
1: si chiama Guillermo,
0: che praticamente ha inventato un sistema di ricarica del cellulare, ma non a batterie, tramite il suo criceto, che appunto correndo sulla ruota, senza entrare troppo nei tecnicismi, produce dell'energia necessaria per caricare il telefono. Insomma, c'è tutta la storia su internet, andatela a spulciare. Beh, devo dire, meglio di tanti altri geni che presentiamo qui al Comedy, che sono tutto tranne che geni. Almeno qua c'è del genio, c'è dell'intelligenza. Andiamo ai messaggi. Ci scrive Luca, che dice: non riesco a smettere di ridere pensando al criceto che ricarica il telefono. Fantastico come qualcosa di così piccolo possa diventare utile grazie all'ingegno umano. Bravi a farcelo scoprire, brave, e assolutamente il genio della settimana, senza ombra di dubbio. Grazie Luca, grazie dei complimenti, ma noi non abbiamo fatto niente, ha fatto tutto Guglielmo.
1: Beh, e tu che hai cercato la notizia.
0: Certo, vabbè, e tu che l'hai commentata. Siamo una squadra fortissimi. Andiamo da Martina, che dice: questa storia del criceto caricabatteria mi ha fatto riflettere. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni complicate, ma a volte basta guardare con occhi diversi le piccole cose. E adesso, ragazzi, non è che dovete tornare a casa dal vostro criceto e metterlo ai lavori forzati, mi raccomando. E concludiamo con Giovanni, che dice: ho ascoltato il vostro genio della settimana e il criceto che produce energia è assolutamente geniale. Quindi lui dice: è il criceto ad essere geniale, non il padrone, capito? Ha voluto fare un plauso al criceto. Mi chiedo quanti altri animali potrebbero aiutarci senza saperlo. Adesso, vabbè, poi lui conclude scrivendo: grazie per questi momenti assurdi ma divertenti. Giovanni, grazie a te, occhio al WWF, perché dall'ultima, diciamo, frase che ci hai scritto sembra quasi che tu adesso voglia trovare un'utilità a tutti gli animali che abbiamo. Amici a quattro zampe.
2: C'è un'arma infallibile che chiamano amore. Siamo in guerra, quale guerra, in che

0: l'argomento della nostra Cecilia oggi qui al Comedy Radio Show. E attenzione, perché l'aria si fa hot.
1: Parleremo caliente,
0: caliente, muy caliente. Parleremo di dialetti sexy, dialetti e lingue sexy.
1: Esatto.
0: Essendo tu spagnola, dici una bella frase sexy. Salutaci con una frase sexy tra poco al Comedy Radio Show.
1: E de aquí poquito hablaremos de cosas muy sexy.
0: Wow.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: ci siamo, ragazzi, sono tutta un fuego a fianco alla nostra Cecilia che
1: mamma
0: parla
1: mia,
0: spagnolo.
1: Scotti, Scotti.
0: No, comunque lo spagnolo è molto bello, dai, da sentire. Io non so, adesso non voglio cadere nei cliché, però l'argomento di oggi è lingue e dialetti sexy. Beh, lo spagnolo fa il suo, dobbiamo dirlo. Secondo me è alto in classifica, ma dici tu.
1: Allora, la scienza della fonetica ci dice che il nostro cervello associa la sensualità alla musicalità. Non a caso un celebre sondaggio globale ha confermato che la medaglia d'oro del fascino mondiale, io devo dire che insomma
0: non sei d'accordo?
1: No, non sono d'accordo. Sarebbe il francese.
0: Beh, nemmeno io sono d'accordo, ma piace molto il francese. Non so come, non so perché, però.
1: Pensa, ha votato come sexy dal 34% degli intervistati. Subito dietro chi c'è?
0: Gli spagnoli.
1: No, tesoro, l'italiano.
0: Ma
1: 24%.
0: Ma perché, dai.
1: Beh, basta dire buongiorno signorina e vabbè.
0: Ah sì? Ah, io guarda, vorrei essere straniera per immaginare, per sentire proprio come viene percepito l'italiano da uno straniero, perché noi non ci rendiamo conto.
1: Allora, visto che io sono spagnola, io ricordo quando andavo al mare a Plagia d'Aro, Lloret de Mare, insomma Costa Brava, era pieno di italiani e noi ragazze cercavamo proprio loro perché ci piaceva da morire l'accento italiano, cioè lo trovavamo d'un sexy. E poi voglio dire, ci assomigliamo, no? Anche a livello caratteriale.
0: Quindi agli italiani piacciono gli spagnoli piacciono gli italiani, cioè come linguaggio. Bene.
1: Invece medaglia di bronzo all'amatissimo spagnolo, quindi la mia lingua, con il 18%. Io pensavo che insomma eravamo un po' più alti
0: pure
1: in classifica.
0: Io, quindi francesi, italiani e spagnoli.
1: Eh sì.
0: Sembra una barzelletta, c'era un francese, un italiano e uno spagnolo.
1: Esatto. Allora, sul fronte opposto, la lingua meno attraente in assoluto è il tedesco.
0: Eccolo là,
1: che racimola appena l'1% delle preferenze. Insomma, i suoni sono troppo duri.
0: Ma sì, ti viene l'ansia.
1: Ich liebe dich, insomma ti amo, no?
0: Allora, per dire, te lo dico io. Per dire ti amo, ich... Aspetta,
1: ecco,
0: ich liebe dich.
1: Ecco.
0: Ich liebe dich.
1: Infatti sembra più una minaccia che una dichiarazione d'amore.
0: È vero.
1: Allora, pensate che nonostante questo, il 63% delle persone ammette di aver frequentato qualcuno solo per il suo accento straniero. Quindi io devo dire che l'amore è cieco, però anche il linguaggio dell'amore internazionale.
0: L'amore è cieco, ma non è sordo.
1: Infatti, andiamo adesso però ai nostri dialetti, quelli più erotici in Italia. Una recente indagine condotta su Single ha ribaltato i vecchi miti incoronando il Sud. Al primo posto assoluto chi c'è?
0: I napoletani.
1: Brava.
0: Lo sapevo
1: con
0: io.
1: Il 28% dei
0: stanno
1: voti.
0: Stanno qua, non li sopporto, non è vero.
1: Ah, io pensavo che stavano nel cuore.
0: No, qua nel senso sul groppone, no, scherzo, non è vero. C'ho tutta la famiglia napoletana, motivo per cui non mi ci fidanzerò mai con un napoletano.
1: Subito dietro si piazza il siciliano al 25%, definito eccitante e suadente. Solo medaglia di bronzo per il toscano al 17%, che perde il primato ma continua ad affascinare con la con la
0: annuncia. Aspirata. Anche il toscano, sì, più che altro secondo me perché il toscano più che sexy viene sempre poi associato a qualcosa di molto divertente e si sa, a noi donne ci piace ridere.
1: Sì. Il milanese invece giudicato snervante e poco sensuale dal 22% degli italiani, seguito a ruota dal romano.
0: No!
1: Sì, col 18%, bocciato da molti perché considerato un po' troppo rude e sgarbato per il corteggiamento.
0: A me il romano mi piace.
1: A me pure.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sono le 2:02.
5: VRL Radio.
6: The Comedy Radio Show.